0: forza di uccidere che utilizzo in maniera paesa.
1: Non chiama somiglia mi buone paese.
0: Ora se pagando se non mata la vaga traia.
1: Non chiama somiglia mi buone paese.
0: Se io ti migliette che non paga se insieme traia.
1: Non chiama somiglia mi buone paese.
0: Ora ti come

Sono all'affetti, simbioti, soltanto mi forma civiali. Ci sono insomma giù nel universo, ma torno se non ti sai di arrivare. Sempre grazie a my life, one love, I just got to get out. Se tu sono le cose, the serious of all the dash. I'm a lion, I get just not tame, let me explain it.